0: calle urbana. Los Evos, Jedi,
1: The New Force.
0: Farruko, Opi, seguimos comandando la fucking carretera. Alex.